reckless. Europa un tuo Atlas, Bologna ma sei. Fulsen un for di vera mon. Europa un tuo Atlas, Kölner Connection, Bologna ma sei.